0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: gonna. Virgin Radio. Style Rock.
1: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
0: 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: voi mi odiate. E io per rispetto vi amo tutti.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
8: 1984.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: house.fileni.it.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
10: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
11: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa. Ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è che loro ragionano col cervello. Noi, gente pazza, ragioniamo col cuore.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
16: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Verso una nuova escalation in Medio Oriente, Trump anticipa il rientro da Camp David. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta per i cittadini americani in Israele. L'alta rappresentante UE Callas appoggia Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Nuovo allarme antiaereo a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. La NATO è pronta a rispondere a un'escalation della Russia. L'ammiraglio Cavo Dragone assicura che l'alleanza ha un piano per proteggere il fianco orientale. In caso di attacco sapremo come agire. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio, ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A11 si viaggia a rilento tra Pistoia e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Attenzione a un veicolo fermo sulla A26 tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est, viaggiando verso Genova Voltri. Veicolo in panne anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Bellano e Piona, procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica. Il 20 settembre, sono le 7.03 e io sono Viola, qui con voi per passare tre ore di colazione, tre ore in cui ci svegliamo con calma. Devo dire, il sabato siamo un po' più attivi. La domenica, alla fine, per qualunque cosa, in qualunque caso, siamo un po' più tranquilli. O no, o mi sbaglio. Buongiorno Thomas,
7: in regia.
6: Un beso. No, dai, ci carichiamo. Scherzo. Non sono mai tranquilla. Oggi è l'ultimo giorno di estate, giusto? Si vede, perché effettivamente sono uscita in macchina questa mattina, quindi un po' prima rispetto al solito. Buio, pesto, già non me l'aspettavo, per me è ancora agosto e invece è il 20 settembre. Va bene, allora abbiamo un sacco di cose di cui chiacchierare, avremo anche un bellissimo momento oggi dove potreste portarvi a casa due biglietti per un super concerto, ma non vi spoilerò niente adesso, dovete stare qui con noi tutto il tempo. Ovviamente, come sempre, sempre mi piace partire con le vostre voci, con i vostri messaggi, col vostro buongiorno, perché io voglio sapere chi è è sveglio o sveglia insieme a noi, cioè proprio mi dà forza questa cosa. Perciò mandateci dei bei vocali col vostro buongiorno, il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa farete oggi, insomma tutto quello che vi pare e piace al 342 41 41 411, e noi in cambio vi regaliamo loro i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Mi sa che oggi partiamo proprio bene.

0: Sam Fender con Will We Talk, è lui che chiude questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Virgin Radio. Al 342-414-1411 stanno arrivando un po' di messaggi, un po' di vostre voci con il vostro buongiorno, chi siete, cosa farete oggi, fra poco li ascoltiamo, quindi continuate a mandarceli. Intanto vi leggo un messaggio, anzi saluto Emanuela che ci dice: come ogni domenica mattina la corsetta 15-18 km e allega foto intanto della sua gatta Aurora, credo che si chiami perché l'ha scritto, e poi foto dell'alba. Bravi e brave voi che andate a correre a quest'ora della mattina. Va bene, continuate a mandarci un po' di messaggi che fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: www.fileni.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: E Franz Ferdinand con Right Action, azione giusta, va bene, un'azione giusta qui su Virgin Radio direi che è quella di ascoltare le vostre voci, il vostro buongiorno, la vostra giornata, perché? Perché sì, perché ci piace, perché siamo curiosi, soprattutto io, molto, molto curiosa.
1: Buongiorno, vai. Buongiorno. Virgin Radio, sveglio, appena smontato notte dall'automedica, sono Manuel da Bergamo e adesso mi accingo ad andare a trovare mia figlia in Valle Camonica, rientro dalla mia bambina.
0: Beh, che bello, abbiamo parlato ieri della Valle Camonica, incisioni rupestri, si dice petroglifi, chi c'era c'era, non è che possiamo ripetere tutto.
2: Buongiorno, poi. Siamo Roberto e Mariangela e stiamo andando ad una gara di triathlon a Pisticci in provincia di Matera. Buona giornata, noi siamo svegli.
0: Buona giornata, beh, in bocca al lupo, grande forza fare triathlon a quest'ora adesso, insomma è un tema il fatto di fare sport, gare la domenica mattina.
3: Raffaele da Bari, viaggio verso Monte Cornacchia, il monte più alto della Puglia, per 3 ore di trekking. Un abbraccio a tutti voi e buona domenica.
0: Beh, ciao! Sono sportive, attenzione, abbiamo ancora qualcuno?
4: Ciao, buongiorno, Matteo da Bologna, operativi e al lavoro, buona domenica a tutti.
0: Oh, vabbè, qualcuno che lavora oggi, meno male. Buongiorno ancora a tutti e tutte quante, è bello avervi qui con noi, è bello avere anche gli editors. Questo è il nuovo singolo, si chiama Serious

0: Somebody take a picture before it's too late.
1: I Placebo con Try Better Next Time. Il 6 novembre saranno all'Unipol Forum di Milano in una data targata Virgin Radio. Rimanete qui, torniamo fra poco con un Super Virgin Classic.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Virgin Classics 1974.

Elton John, The Beach is Back. 1974, l'anno di questo Virgin Classic che devo dire sto risentendo parecchio in questo periodo, perché è canzone che è recentemente tornata sotto i riflettori grazie a questa serie TV Teen che ho guardato più e più volte da matta malata quale sono, che si chiama Off Campus, nuova serie teen ambientata nel mondo dell'hockey universitario tratto dai romanzi di tale L. Kennedy, serie che racconta le vicende sentimentali e sportive di un gruppo di studenti, cioè classica trama di serie TV che piacciono a me. Effettivamente c'è una colonna sonora molto molto bella, e tra cui troviamo anche The Beach is Back di Elton John, che è un esempio di un fenomeno ormai piuttosto evidente: serie TV e film che stanno diventando anche degli strumenti attraverso i quali le nuove generazioni scoprono dei grandi classici. Vabbè, ma torniamo alle novità. Nuovo singolo, ultimo dei Green Day, si chiama I'm Never Gonna R.I.P. Whoa!

0: E ci sono anche i Foo Fighters qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai cittadini americani in Israele. Ombre di un'escalation militare, Trump è rientrato in anticipo dalla residenza di Camp David. L'alta rappresentante UE Callas con Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Offensiva ucraina su Mosca, la capitale russa e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio ora sequestrato dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla 1 diramazione Roma Nord, tra lo svincolo Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla 10, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia. Veicolo in panne segnalato anche sulla A26, tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est, in direzione Genova Voltri. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, si segnala una corsia chiusa a causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 4 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: ACDC, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Si chiudono così questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock. Io sono Viola con voi qui su Verge Radio fino alle 10. Rimanete qui, torniamo fra poco anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Lenny Kravitz, Dancing Till Dawn dal 2008, dal suo album It Is Time For A Love Revolution. Bello riascoltarlo anche perché proprio in questi giorni proprio Lenny Kravitz è diventato ufficialmente una Barbie, cioè Ken è entrato ufficialmente lui in questo universo, è stato scelto come nuovo Ken Ambassador, cioè una delle personalità maschili trasformate in Barbie da collezione per rappresentare nuovi modelli di stile e di identità. Effettivamente è una cosa, possiamo dire, iconica. Se andate sulla pagina Instagram del profilo Barbie, Barbie Mondo, c'è proprio l'immagine di Lenny Kravitz trasformato in questa bambola molto molto famosa. Lui è il secondo che è un ambassador della storia, perché prima c'è stato LeBron James nel 2025. Comunque, come è fatto? È fatta proprio a sua immagine e somiglianza, perciò abbiamo i dread, piercing al naso, tatuaggi, jeans a zampa, questi stivali, gli occhiali vintage, la camicia, il top brillantinato di Lenny Kravitz. E infatti appunto ci sono proprio degli oggetti personali del cantante, compresa la collana appartenuta alla madre del musicista che lui è solito indossare. Quanto costa questa bambola di Lenny Kravitz? $70, che possiamo dire per le Barbie forse è un prezzo ok, cioè sono sempre costate più o meno circa così quelle di edizioni speciali, e vabbè, comunque negli Stati Uniti è andata esaurita in meno di 24 ore. Lenny Kravitz poi ha raccontato a una rivista durante un'intervista di essere cresciuto circondato da Barbie e Ken e di non aver mai immaginato da bambino di poter diventare lui stesso una bambola di questo tipo, invece ce l'ha fatta. Vabbè, comunque andatevela a vedere, è molto carina, curiosa, mi piaceva raccontarvelo. Adesso gli YouTube, questa è Street of Dreams.

0: e Linkin Park con Lost qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics
20: 1974.

Virgin Classic firmato dai Rolling Stones, It's Only Rock and Roll But I Like It. È solo rock and roll, ma mi piace. 1974 l'anno di questo brano appena ritrovato qui su Virgin Radio Breakfast in Rock. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10 e parliamo di un'altra grandissima band che non si ferma mai, come i Rolling Stones praticamente, che sono sempre al lavoro. Adesso si sta parlando di un nuovo album. Ecco, i Bon Jovi hanno concluso il loro Forever Tour, ma stanno già pensando al prossimo tour che devono fare. Non si fermano mai veramente, a una vacanza, una settimana al mare, in riviera, qualcosa. Rockstar, fermatevi un secondo. Anzi, proprio durante l'ultimo concerto della tournée, il 9 settembre allo stadio di Wembley di Londra, John Bon Jovi ha rivelato che la band è già al lavoro per tornare in tour nel 2027. Ha proprio detto: non ho ancora finito, quindi tranquilli. Poi ha ripetuto e ha raccontato che si sta godendo il momento. Ha detto: dopo stasera passeranno circa 5 lunghi mesi prima di tornare in tour. Stiamo organizzando proprio adesso un tour per il prossimo anno. Non ci sono ancora dei dettagli, non si sanno ancora città o date, però insomma nel 2027 probabilmente li vedremo e torneranno. Nuovo singolo di Role Model adesso qui su Virgin Radio. Ce lo godiamo tutto, lo ascoltiamo, si chiama Joy.

0: Se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio, Style Rock.

0: Jumlull kom marsa qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientra in anticipo dalla residenza di Camp David. Possibile una nuova escalation militare. Il presidente americano intanto annuncia una forza ad hoc per guidare l'intelligenza artificiale. Nessuna guerra all'Italia, sottolineano i ribelli yemeniti dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito un velivolo militare italiano. Ma avvertono, ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. L'alta rappresentante europea Callas con Crosetto, la missione Aspides va rafforzata. Ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma in Russia sotto i droni ucraini. Colpita la regione di Mosca, 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova, in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida, invece, Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Si cercano le 5 persone che seguivano la diretta sui social. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo in avaria viene segnalato sull'A7 all'altezza dello svincolo di Binasco in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo anche sull'A12 tra Chiavari e Lavagna viaggiando verso Rosignano. Code per traffico invece sull'A27 tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 Alemagna. Infine, sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Vergiate. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso, all'inizio di ogni ora, ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: E sono le Zeppelin con la loro Black Dog a chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, arriva uno dei nostri momenti preferiti, mi raccomando, state pronti e state pronte, perché adesso il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama viene in onda con me, ma soprattutto si porta a casa due biglietti per il concerto del 7 ottobre dei Baby Shambles, dove a Roma, all'Orion Live Club di Ciampino. 7 ottobre, Baby Shambles. Il numero da chiamare subito è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero?
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
16: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Con Bad Day qui su Virgin Radio. Per noi oggi però dai è un buon giorno, perché poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Free Ticket per portarsi a casa due biglietti per il concerto dei Baby Shambles il 7 ottobre a Roma all'Orion Live Club di Ciampino. E l'ascoltatore più veloce a chiamare è stato Tommaso. Ciao Tommaso, benvenuto su Virgin Radio.
1: Ciao Viola, buongiorno.
0: Buongiorno, dove sei? Sei in mezzo a una tempesta che sentiamo un po' di rumori? Dove sei?
1: No, sto tornando da lavoro, sono
0: okay.
1: In fase di risveglio.
0: Ah, come? va bene. Senti Tommaso, complimenti e vai a vederti un bel concerto a Roma, sei contento?
1: Sì, contentissimo, grande fan di Pete Doherty.
0: Certo, bello. Gran bel ritorno. Ma Tommaso, senti, tu da dove ci chiami? Che localizzati.
1: Io chiamo dal Veneto, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso.
0: Sì, si sente un po' l'accento. Anch'io ho i parenti in provincia di Treviso, quindi un po' mi sento sicuramente da quella parte. E vabbè, dai, Veneto-Roma si fa in macchina, in treno, insomma, si può assolutamente fare per i Baby Shambles.
1: Certo, un bel giretto ci sta.
0: Sai già con chi andrai? Che sono due biglietti, già in mente con chi condividerai questa...
1: Sì, spero con la mia compagna o un amico, vediamo chi
0: se lo merita.
1: Chi può, insomma.
0: Va bene.
1: Esatto, chi se lo merita.
0: Va bene, Tommaso, grazie mille, goditi il concerto e buona domenica, va bene?
1: Ciao,
0: Viola. Ciao. Va bene, Tommaso, comunque con i veneti c'è proprio quella connessione, se sei della stessa regione non ce n'è. Ci sono anche i Royal Blood qui su Virgin Radio, questa è 10 over 10.

0: Wild Child di Black Keys qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco in arrivo un Virgin Classic anno 1979.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: house.fileni.it.
1: Progetta la tua FEBA al casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se FEBAL è casa.
2: FEBAL casa, FEBAL casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Virgin Classics 1979.

0: Run Like Hell, 1979, l'anno di questo bellissimo Virgin Classic, firmato ovviamente dai Pink Floyd, dal loro album The Wall. Ritrovati in questa domenica mattina qui a Breakfast in Rock. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, di queste 3 ore passate insieme. Come sempre mi piace prendermi un piccolo momento per ringraziarvi, perché è bello sapere che siamo un po' come una famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio, una famiglia, amici, ecco, perché poi è quello che succede quando condividete con noi tutto quello che vi passa per la testa, che è un po' la cosa che ci piace. Quindi grazie, ci teniamo sempre a dirvelo ogni tanto a voce. Voi continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante. Poi potete farlo in un sacco di modi diversi, in FM, in DAB Plus, potete ascoltarci tramite il nostro sito virginradio.it, nel quale trovate anche un sacco di sezioni molto interessanti, le ultime rock news, potete trovare le interviste che vi siete persi o vi siete perse, delle repliche di programmi e di speciali, eccetera eccetera. Potete farlo tramite la nostra app da scaricare sui vostri telefoni, e siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, e tramite l'app Mediaset Infinity. Poi mi dimentico sempre di dirlo, però seguiteci anche sui nostri social di Virgin Radio, su Facebook e su Instagram. Va bene, ci sono un sacco di novità, ci piacciono tanto. Brandon Flowers è tornato con un album da solista molto bello, dove torna un po' alle sue radici, all'inizio della sua vita. Questa canzone si chiama Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder,

0: Gli Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Così si chiudono queste 3 ore di Breakfast in Rock. 3 ore che abbiamo passato insieme. Grazie come sempre a tutti e tutte quante per essere state con noi. Grazie anche a Thomas, Sir Thomas, in regia.
1: Un abbraccio molto grande.
0: Grazie per questo beso. Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend. Dopo di lei ci sarà Che Ti Passa. Noi invece ci sentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10 con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon weekend
2: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
4: Sono le 9:59 minuti.
5: It's 9:59 a.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
6: Grande musica anche nel fine settimana, ma in realtà tutti i giorni se siete solo su Virgin Radio. Ma buongiorno a tutti voi, questa è la diretta di Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 14. Come va in questa domenica 20 settembre, Tommy? Ma è l'ultima? L'ultima di settembre? Sì, Viola mi dice di sì, perché ancora qui noi non ci molliamo mai. Quando ci diamo questo cambio super veloce tra i programmi, insomma, si continua 4 ore dove parliamo di concerti, dove parliamo di tante news dal mondo del rock and roll, i nostri rocker preferiti. Ecco, li portiamo qui su Virgin Radio. Tommy, mi vuoi calcolare? Cioè, buongiorno innanzitutto,
7: no.
6: Come stai? Ecco, è così che funziona, cioè la regia della domenica mattina proprio. Però
7: ciao,
6: ci
7: Diana.
6: Vogliamo tanto bene. Comunque noi com'è che cominciamo sempre? Lo sapete, lo facciamo con una bella dose di rock and roll. Ah, mi hanno detto che non è l'ultima domenica di settembre. Ci sono arrivata adesso. Va bene, allora il free rock, sono 20 minuti di musica senza interruzione e cominciamo con lui, Bruce Springsteen.

0: Big Dreams, Emil and Sniffers sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Restate qui su Virgin Radio, torniamo tra poco anche con David Bowie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver!
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
4: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdita.

0: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre Gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

The Stars Are Out Tonight, la voce di David Bowie in questa prima ora di Rocking Weekend. 10 anni fa Alec Palau, musicista, produttore di ristampe, stava sfogliando in maniera un po' distratta, come si usa fare insomma quando c'è una collezione di vecchi dischi, e notò delle annotazioni a matita dove c'era scritto David Jones, Bowie all'anagrafe appunto David Robert Jones. E quello che aveva trovato Alec Palau in quel giorno era davvero oro musicale, perché trovò 5 canzoni inedite di un giovanissimo David Bowie che sono state archiviate con il suo nome di battesimo. Ma da venerdì scorso la novità è che questi brani, insieme ad altre 5 canzoni inedite, sono disponibili per l'acquisto e lo streaming. Palau ha detto: probabilmente quelle che ho trovato sono le interpretazioni più viscerali e crude che abbiate mai sentito di quest'uomo, e soprattutto anche una finestra affascinante sulla Londra del 1965, su un po' quello che poteva vivere David Bowie quando era molto molto molto giovane. Sono belli i ritrovamenti, e mi è venuto, quando ho letto questa notizia, mi è venuta in mente una cosa che avevo intenzione di condividere, di chiedere a voi amici e amiche di Virgin Radio: ma quando siete in viaggio e ci sono i mercatini, prendeteli, comprate i vinili, cioè anche se sono stravecchi, magari li pagate anche niente, però tornate a casa con qualche edizione che, seppur costi 5 euro, insomma potrebbe essere qualcosa di grande. Fatemelo sapere al 342 41 41 411. Cominciamo con questa bella mattina insieme di Sano Rock and Roll. Arrivano anche i Muse, questa è Night Shift Superstar.

0: Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Patient number 9, Ozzy Osbourne, Jeff Beck in questa prima ora di Rocky Weekend. Tra poco torniamo anche con un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
14: Virgin Classics 1967.

Grande Virgin Classics del 1967 dall'album Magical Mystery Tour. Sono i Beatles con I Am the Walrus, canzone scritta da John Lennon. Che cosa stava facendo John Lennon quando ha scritto questo pezzo? Innanzitutto stava cercando di mettere insieme dei testi senza senso per confondere gli studiosi che cercavano di analizzare in un qualche modo le canzoni dei Beatles. Però ha spiegato anche l'origine di questo brano in una sua intervista nel 1980 e lui dice sinceramente: il primo verso fu scritto durante un trip di LSD in un fine settimana, il secondo verso fu scritto durante il successivo trip di LSD il fine settimana dopo e fu completato poi l'intero brano dopo aver incontrato Yoko Ono. Insomma, esperienze diverse, settimane diverse e intanto nascono questi grandi brani di viaggi, perché sono dei viaggi incredibili che fanno questi grandi, che hanno fatto questi grandi artisti. Noi andiamo avanti con la musica, questa è la prima ora di Rocky Weekend, siete su Virgin Radio, io sono Adriana e arrivano anche Simple Minds, questa è Beginner Boy.

0: Stray Cats, Rock This Town. Quasi alla fine della prima ora di Rocky Weekend arriva anche Paola Mogeri con il Long Playing Stories dedicato a U2.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo degli U2, di una canzone che diventa uno dei loro più grandi successi, il primo brano dall'album All That You Can Leave Behind, che li rilancia al successo negli anni 2000 e si intitola Beautiful Day. L'immersione dei suoni dark ed elettronici del capolavoro Hacktown Baby del 1991 e le sperimentazioni visive del 93, i concerti del Pop Mart Tour del 97, gli U2 entrano nel nuovo decennio tornando al passato, al rock intenso e trascinante costruito nel loro Hanover Quay Studios a Dublino, intorno alla chitarra visionaria di The Edge e ai testi di Bono e alla produzione di Daniel Lanois e Brian Eno. Abbiamo portato al massimo il processo di decostruzione della rock and roll band, dice The Edge, presentando il decimo album. Adesso è arrivato il momento di ricostruirla partendo da basso, batteria, chitarra e voce. Il titolo All That You Can Leave Behind è altamente simbolico, come spiega Bono, è il percorso di vita di ognuno di noi, il bagaglio che ti porti sempre dietro. E per renderlo visivamente più potente, gli U2 scelgono di farsi fotografare da Anton Corbin davanti ad un gate dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, creando una copertina iconica. Il pubblico segue gli U2 e All That You Can Leave Behind arriva al primo posto in classifica in ben 32 paesi, vende 12 milioni di copie, vince ben 7 Grammy Awards e riporta la band in tour nelle arene per l'Elevation Tour del 2001. Il ritorno degli U2 comincia con il suono di una chitarra Gibson Explorer fatto da The Edge in una tonalità che, come ha detto lui stesso, non usavo dal 1983, e poi una strofa che Bono improvvisa nel microfono durante le prove in studio: It's a beautiful day, don't let it get away. Volevo esprimere la sensazione di perdere tutto ma trovare comunque la felicità in quello che hai, ha detto Bono. Quella strofa diventa il ritornello di una hit gigantesca, Beautiful Day, che arriva dritta al numero uno in classifica in Inghilterra e diventa uno dei pezzi più famosi degli U2.
5: The heart is a blue,

0: Yuzu e Yuzu, volevo insomma fare un mix, Thomas, Beautiful Day, Long Play Stories di Paola Mogeri, che ci porta alla fine della prima ora di Rockin' Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 10:58 minuti.
10: It's 10:58 a.m.
0: Domenica 20 settembre, abbiamo appena scoperto che non è l'ultima domenica di questo mese, perché c'è ancora il prossimo weekend, ma adesso comincia la seconda ora insieme di diretta. Siete su Virgin Radio, Adriana al microfono, Thomas in regia, e ci sono anche loro, i Kasabian.

0: Free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Harry Harry sono i Jet a chiudere il Free Rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.

Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Swallowed Whole. Sono i Pearl Jam in questa seconda ora di Rocky Weekend. Siete sempre qui su Virgin Radio. Ancora buongiorno a tutti voi. Buona domenica 20 settembre, 11 e 24 minuti. Voglio sapere l'attività che state facendo proprio in questo momento mentre ci state ascoltando. Ma va, ditemi davvero, siate proprio sinceri, anche se avete la radio in bagno e ci state ascoltando mentre fate i bisogni, noi vogliamo assolutamente sapere che cosa fate mentre ci ascoltate, mentre noi passiamo tanto grande rock and roll. Soprattutto se siete a casa, accendete anche la TV, perché sono davvero tanti i canali attraverso cui possiamo stare assieme. C'è il 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset, Infinity, c'è sempre il nostro sito virginradio.it. Stiamo continuando a cacciar fuori date di concerti entro, ecco, la fine del 2026, perché sicuramente già ci sono tante date che riguardano il prossimo anno, il 2027, ma ne abbiamo parecchie per i prossimi mesi, sia per, ecco, fine settembre, ottobre, novembre, dicembre. Insomma, ce ne abbiamo tanti. Thomas, grazie per aver far partito i Rolling Stones. Io vi ricordo che c'è una bella intervista che Paolo Amogeri ha fatto al nostro rock ambassador Mick Jagger sul nostro sito virginradio.it, appunto. Li ascoltiamo adesso, Rolling Stones, Jealous Lover.

0: The Funeral, Youngblood, The Subvergi Radio, la diretta di Rocky Weekend. Torniamo tra poco con un classico degli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
17: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
16: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Virgin Classics 1980.

Gabon, gli ACDC, Virgin Classics, 1980, da quel bellissimo album che è Back in Black. E parliamo proprio degli ACDC, perché hanno incontrato i fan durante un evento organizzato a Toronto, perché hanno dovuto cancellare purtroppo il concerto previsto al Rogers Stadium mercoledì 16 settembre. C'era un temporale pazzesco e quindi, ecco, tutta l'organizzazione ha detto no, non si può fa. Comunque, durante questo evento la band si è fermata a firmare gli autografi ai fan, e uno in particolare ha fatto una richiesta ad Angus Young. Ha detto: lui è mio figlio, puoi autografarlo, puoi mettere la tua firma su mio figlio? E Angus Young ha accettato e ha firmato il bambino. Per assurdo, questa non è neanche la prima volta che succede, perché già in passato, ecco, hanno presentato dei bambini ad Angus Young. Ma comunque, ora dobbiamo sperare che questo piccolo cresca, sia grande fan degli ACDC, perché sarebbe una cosa incredibile. Ma voglio chiedere a voi, amici e amiche di Virgin Radio: c'è qualcuno che si è mai fatto firmare una parte del corpo da qualche rockstar incontrata, che so, in qualsiasi posto, dopo un concerto? Insomma, raccontateci la storia, e soprattutto se poi la firma è diventata un tatuaggio. Ce lo fate sapere al 342 41 41 411. Sono certa che qualcuno all'ascolto ha qualche tatuaggio davvero, ecco, indelebile, soprattutto indimenticabile. Insomma, raccontateci anche l'aneddoto, che cosa è successo. Intanto noi andiamo sempre avanti con la musica. Arrivano loro su Virgin Radio, i Social Distortion. Questa è Tonight.

0: Buzz This Town, sono gli Stereophonics a chiudere questa seconda ora di Rocky Weekend. Restate sempre qui con noi su Virgin Radio, facciamo una piccolissima pausa, torniamo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11 e 58 minuti.
14: It's 11:58 a.m.
13: TGCOM 24. Breaking news.
15: Una buona giornata da Mattia Venini. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili su 19 regioni, compresa quella di Mosca. Due morti, colpita una raffineria. Raid russi invece su Kiev e Odessa, quattro vittime nella capitale. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump è rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Una tentata rapina finita nel sangue stanotte ad Alba, in provincia di Cuneo, dove un uomo, 35 anni, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha aperto il fuoco, uccidendo uno degli intrusi. Poi ha chiamato i soccorsi. Sul caso indagano i carabinieri, la pistola era regolarmente detenuta. Lite in strada nella notte a Milano, un 25enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele con una ferita da taglio alla gola. Da una prima ricostruzione, il giovane marocchino aveva litigato con un altro uomo che lo avrebbe accoltellato al culmine della lite. È caccia all'aggressore. Calcio, dopo il pari tra Roma e Inter, la vittoria della Lazio a Venezia, si completa oggi il quadro della quinta giornata di Serie A con le ultime 5 partite. Si comincia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: ora di diretta di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio. Parleremo di argomenti un po' piccanti, di ex, attenzione, ai ai ai. Ma prima ricominciamo sempre con il nostro free rock, che stavolta si apre con loro, i Queens of the Stone Age.

0: The Passenger e con Iggy Pop che si chiude il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend. Restate sempre qui su Virgin Radio, torniamo tra poco con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet-O-Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro.

0: Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.

Tighten Up, ci sono i Black Keys. In questa terza ora di Rocky Weekend parliamo dell'asta delle chitarre di Johnny Marr, che ha fruttato un sacco di soldi, circa 4,2 milioni di euro, con diversi strumenti iconici degli Smiths che sono stati vendute per cifre da capogiro a 6 zeri, più del triplo della stima iniziale. E quindi vediamo un po' insieme che cosa c'era, ecco, tra i pezzi forti della vendita. Innanzitutto la Rickenbacker del 1982 di Marr, che è utilizzata durante il suo periodo, ecco, con gli Smiths, ampiamente anche nell'album di debutto omonimo della band, che è stata venduta per circa 417.600.000 euro. Beh, tanta roba. C'è anche la chitarra acquistata da Marr per il secondo album degli Smiths, Meat Is Murder, che lui stesso afferma di aver usato in più dischi di qualsiasi altra chitarra, ed è stata venduta circa per 238.000 euro. Inoltre c'era anche la ritmica di Johnny Marr, la sua signature, che ha usato per registrare il tema di James Bond per il film No Time to Die del 2021. Comunque, lui si è detto davvero soddisfatto, un'esperienza fantastica che ha superato ogni sua aspettativa. Ma sono dei pezzi importantissimi, cioè avere una chitarra del genere dove un artista incredibile ha registrato dischi incredibili ha un valore chiaramente inestimabile, oltre che costa soldi, Thomas. Io la vorrei avere, una chitarra di Johnny Marr, non posso. Ciò che posso avere insieme a voi è la gioia di ascoltare i Green Day, questa è I'm Never Gonna R.I.P.

0: Puoi dire che una canzone è veramente grande quando, dopo che l'hai sentita, non riesci a parlare e devi accostare la macchina per paura di schiantarti.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock.

0: The Pleasure and the Pain, la magica voce di Lenny Kravitz qui su Virgin Radio. Torniamo tra poco con un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: www.filenia.it.
1: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
2: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
1: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Virgin Classics 1974.

Burney di Purple, 1974, hanno praticamente infuocato i nostri ultimi 5-6 minuti ascoltandola qui insieme su Virgin Radio, e parliamo di un argomento infuocato perché parliamo di ex. La domanda è: quanto tempo ci vuole per superare un ex? Ok, la risposta non vale chiaramente per tutti, però parliamo di una ricerca italiana, ecco, secondo la quale ci vogliono circa 231 giorni. Su quasi 1700 adulti, questa ricerca ha provato a misurare un po' quanto tempo serve effettivamente per elaborare tutta questa rottura. Sarebbero circa, per la maggiore, 7-8 mesi, ma dietro questa media chiaramente le storie sono diverse, dipende da come si chiude, se si chiude bene, si chiude male, si scopre qualcosa, insomma, avete capito. Una percentuale molto molto piccola invece ammette di non averlo superato ancora, anche a distanza di anni. Ecco, ora non è per mettere insomma ansia, perché ogni storia è assolutamente a sé. Io voglio sapere da voi invece come siamo messi a superamento ex. Sentitevi lì liberi di sfogarvi, ecco, vi do il permesso di farlo al 342 41 41 411, o anche se magari volete dare dei consigli pratici su come andare avanti a chi sta affrontando in questo momento qualcosa di simile. Chissà, dice Thomas, quanto tempo serve a diventare degli sconosciuti effettivi? Probabilmente, ecco, ce lo dicono loro, i Wizard, We Might As Well Be Strangers.

0: Animal Instinct, sono i Cranberries a chiudere la terza ora di Rock Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 58 minuti.
5: It's 12:58 p.m.
0: Rientriamo subito con la nostra ultima ora di diretta insieme per questa domenica 20 settembre, l'una in punto. Abbiamo fame, Thomas, vero? Io sono Adriana, resto con voi fino alle 2 e ripartiamo con il Free Rock. Ad aprirlo ci sono loro, i Fratellis.

0: Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Always Be Like This. Sono gli Nailer a chiudere il free rock di questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
13: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum?
19: Cosa fa Oscillococcinum?
20: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
21: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o

0: Vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Next to You, Your Offspring, un brano che ho ascoltato praticamente in cuffia e devo dire che ci sta tutto, una carica, un punk rock pazzesco che alle 13.25 si sposa benissimo con un bel angorino e con Patrizio Marchesani in regia. Ma buongiorno, come va? Bene, bene, mi ha detto bene, basta, poche parole giustamente.
1: Nessuno può mettere baby in un angolo.
0: Nessuno. Incredibile ma vero, succedono queste cose. Alle 13.25 minuti, quarta ora di Rocky Weekend, ultima ora insieme. Grazie mille amici e amiche di Virgin Radio. Anche questa mattina è trascorsa molto bene, devo dire, sono arrivati tantissimi dei vostri messaggi, soprattutto mi avete veramente fatta felice quando mi avete raccontato un po' le vostre attività della domenica mattina. Io sono troppo contenta quando siete nei boschi e ascoltate Virgin Radio attraverso la nostra applicazione o anche a casa a cucinare, molto molto bello. La corsetta è quella cosa della domenica che io non riuscirei assolutamente a fare, vi invidio, bravi tutti. Poi abbiamo parlato anche degli ex e direi di tralasciare l'argomento, tu non c'eri Pat, però dai, ho dato modo di sfogarsi, devo dire, ecco, grazie per averlo assolutamente fatto. Siamo una grande famiglia, la grande famiglia del rock si vede anche in questi momenti qui. Ma passiamo alle uscite discografiche, perché manca davvero poco. La prossima settimana, 25 settembre, esce Stray Dogs, il nuovo disco dei Nothing But Thieves, che noi aspettiamo in concerto il 24 gennaio Unipol Forum di Milano. Li ascoltiamo adesso, A Different Kind of Happiness.

0: Dopamine Sum 41 su Virgin Radio Rock Weekend. Tra poco torniamo con un classico del 78.
1: On Virgin Radio Rockin' Weekend.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
15: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Virgin Classics 1978.

E che pezzo incredibile questo degli Who Are You dall'album omonimo del 1978, un album importantissimo per la storia del rock. Ma voglio parlarvi invece di due dischi che hanno trasformato proprio gli Who e che sono anche i preferiti di Pete Townshend. Per lui Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles e Pet Sounds dei Beach Boys, ecco, hanno ridefinito la musica del XX secolo. Non si può assolutamente dissentire. Nel suo libro del 2012, Who I Am Memoir, Townshend ha ricordato l'esperienza di ascolto che lui dice senza precedenti di Sgt. Pepper's. Ha detto: l'onda d'urto che provocò mise in difficoltà chiunque. Nel caos dell'era della controcultura c'era qualcosa di così attraente nella profondità di questi due dischi. Nessuno dei due album conteneva dei commenti politici, sociali, profondi, però le idee non erano ciò che contava, era ascoltare la musica, che era diventata una droga in sé, soprattutto Sgt. Pepper's e Pet Sound. Beh, che dire, ho voglia assolutamente di tornare a casa oggi pomeriggio e sentire questi due dischi. Dovremmo fare tipo la rubrica album del giorno, l'album che bisogna assolutamente ascoltare, ma ce ne sono così tanti che è davvero tanto tanto difficile. Insomma, questa è la nostra, sono i nostri ultimi 10 minuti insieme. Non andate assolutamente via, perché dopo di me c'è Che Ti Passa insieme a voi fino alle 18. In questo momento invece ci sono loro, gli Amazons, Blonde on the Bone.

0: on the Bone, sono gli Amazons su Virgin Radio. Adesso arriva Paolo Maggeri con il Long Play Stories dedicato ai Doors.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo dei Doors e dell'anno magico 1967, in cui le parole di Jim Morrison e il suono di Ray Manzarek, John Densmore e Robbie Krieger lasciano il segno con una canzone che è una vera e propria dichiarazione di intenti ribelle, cioè People Are Strange.
5: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone.
4: Nel 1967 escono dischi di Jimi Hendrix, The Byrds, Janis Joplin e i Doors pubblicano due album definitivi, l'esordio The Doors che esce il 4 gennaio e il secondo che esce il 25 settembre dello stesso anno, Strange Days.
5: Strange Days.
4: Succede tutto nello spazio di pochi mesi, The Doors è ancora alla top 10 della classifica americana, in estate inizia una stagione rivoluzionaria che prende il nome di Summer of Love. I Doors sono in tour, ma tra un concerto e l'altro entrano ai Sunset Sound Studios di Hollywood con il produttore Paul Rothchild e mettono insieme in 10 canzoni le parti strumentali rimaste fuori dalle session precedenti, le poesie che Jim Morrison scrive continuamente sul quaderno che si porta sempre dietro e tutte le loro influenze dal flamenco al blues e alla psichedelia. Come ha detto Paul Rothchild, il risultato è un album che contiene tutto quello che i Doors potevano dire. La copertina di Strange Days è un'immagine simbolo della controcultura, un gruppo di artisti di strada, i circensi che si esibiscono a New York. I Doors cantano di caos, mistero, pace e ribellione, scrivono alla colonna sonora del proprio tempo e arrivano al numero 3 in classifica in America. Una canzone teatrale misteriosa in cui Jim Morrison rivendica la stranezza come chiave di lettura del mondo, People Are Strange, con un ritornello in cui dice: le persone sono strane quando sei straniero. Alle origini di questo brano, che rende mistica anche l'alienazione, c'è l'istinto di Jim Morrison a sfidare le regole della società, c'è un viaggio a Laurel Canyon, la valle degli hippie a Los Angeles, c'è il talento di Robbie Krieger che registra il giro di chitarra in un solo take e il suono affascinante cinematografico che fa entrare i Doors nella storia del rock. People Are Strange, Doors.

0: Succede così. Stavamo parlando io e Katie e insomma è arrivato il momento di salutarci, perché effettivamente devo dare spazio a lei. Erano i Doors con People Are Strange, il Long Play Stories di Paolo Maggeri, che ci porta alla fine della nostra mattina insieme qui su Virgin Radio Rocky Weekend. Grazie mille a Patrizio Marchesan in regia. Subito si riparte con, ecco, la seconda parte di Rocky Weekend che ti passa. Come vi ho detto, noi ci risentiamo il prossimo fine settimana dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Da Adriana è tutto, ciao.
1: On Virgin Radio Rockin' Weekend.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 13 e 58 minuti.
12: It's 1:58 p.m.
11: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: E sono le 14, sono le 14 e si riparte con Rockin' Weekend, che in realtà non è mai finito, perché noi siamo un appendice, una coda e un inizio, un cerchio, un loop, non lo so, vabbè. Ciao Adri, che sei ancora qui. Siamo veramente proprio andate in incrocio oggi io e Adriana. Io sono Katy Pasta, resto qua fino alle 18, rimane con me Patrizio Marchesan, bello come l'usoule, e noi... è un grazie travestito da qualcosa di indecifrabile. Va bene amici, 342 41 41 411, perché oggi è domenica e sono sicura, visto che io arrivo da un po' lontano, mi sono svegliata stamattina molto presto per tornare nella mia Milano, che siate in giro, perché la strada è piena così. Quindi diteci dove state andando, raccontateci le vostre mete, diteci se avete appena mangiato la ricetta del giorno, perché il weekend è anche questo. E poi noi ovviamente vi dedicheremo tutto lo spazio necessario per parlare di musica. Venite sul nostro sito, ci sono un sacco di novità, un sacco di date nuove, tutto qui nelle prossime 4 ore. Si continua, riapriamo gli amplificatori del Free Rock con i Manic Street Preachers. Questo è Autumn Song.

0: Boys Like con Avril Lavigne e Machine Gun Kelly, e noi siamo in diretta in Rocking Weekend. Sono che ti passa, e domenica 20 settembre c'è Patrizio Marchesani in regia e ci siete tutti e tutte voi che ci salutate così.
1: Io sto andando in bicicletta a buttarmi al lab, ma c'è un'interruzione non segnalata, devo fare un'enorme deviazione. Come finirà?
2: Ciao Ketty, Fulvia da Torino. Io sto preparando il riso al pomodoro con il formaggio. Da tutti noi, ciao!
0: Amori.
3: Ciao, sono Andrea e con i miei figli Sven e Nadine, dopo un fine settimana bellissimo al lago di Garda, stiamo tornando purtroppo in Germania a casa. Ciao, buona giornata e ci rivediamo. Ciao Italia, ci rivediamo per le feste di Natale.
0: Ma che carino, con la voce un po' rotta. E vabbè, il lavoro chiama, la vita chiama. Un po' un saluto a tutte le persone italiane che ci ascoltano da fuori dall'Italia, perché magari questa è la loro vita, hanno deciso di andare un po' più in là dei nostri confini, oppure semplicemente a tutte le persone che dall'estero ascoltano Virgin Radio Italy. Noi vi diamo tanti baci e tra pochissimo ritorniamo anche con i Pearl Jam.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
12: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.

Getaway dei Pearl Jam, ritorniamo al 2014 con questo brano che ci ricorda comunque il suono dei Pearl Jam, che resta sempre inconfondibile nonostante le loro stagioni di vita. Restiamo sempre in una sonorità che è quella tipica dei Pearl Jam, questo grande rock con il sottobosco grunge che non ci abbandonerà mai. E da questo passiamo alle nuove generazioni, perché anche oggi, voglio ripetere, soprattutto dopo aver ascoltato un sacco di persone prima, tra cui una mamma con bimbi evidenti che ci hanno salutato in coro, sappiamo che Virgin Radio è ascoltata da tante generazioni e siamo molto felici che quest'anno, il 2026, che continuo a definire l'anno dell'azione, è un anno in cui tante band stanno scrivendo cose nuove, band secolari, ma anche band nuovissime che arrivano e si fanno assolutamente scoprire e sentire nel parterre mainstream. Quindi sono molto contenta di parlare delle Florence Road, che è veramente un quartetto travolgente indie rock interamente al femminile, originario dell'Irlanda, e hanno scritto questo singolo che si intitola con un numero 7563, che per l'occasione potremmo anche tradurre in 7563, che non è casuale, perché questo è un numero che la band ha scelto per raccontare il tema del disorientamento generazionale. Rappresenta proprio quella sensazione un po' claustrofobica di sentirsi persi, fuori posto, intrappolati in un brutto sogno, e il bisogno viscerale di scuotersi per capire quale direzione dare alla propria vita. Ecco, 7563 era veramente già un punto fermo dei loro concerti dal 2024. Pensate, si sono fatte scoprire proprio così, con un numero che loro scelgono casuale, per dire siamo tutti dei numeri in questa società intercambiabile, quindi questa cosa ci fa sentire disorientati. Però questo brano diventa talmente iconico durante le esibizioni live da spingere poi i fan a richiederne a gran voce la registrazione in studio. E quindi eccola qua, le Florence Road, 7563.

0: Continua a pensare che l'amore è tutto ciò di cui hai bisogno. Non conosco un messaggio migliore di questo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Leave Me Behind, i Nickelback, 2026, anche loro sono tornati quest'anno con un brano questo, un suono molto aggressivo come tipico di Chad Kroeger e compagni, però effettivamente con una sorta di ballad, poi una canzone che parla di abbandono in una maniera molto particolare. Non so quanti di voi abbiano posto attenzione sul testo di questo brano, che dice io ci sono per te ma ho paura ad esserci troppo, perché se poi quando io ho bisogno tu non ci sei potrei rimanerci molto male, che potrebbe essere un tema carino da affrontare, un po' così rimuginatrice come atteggiamento, come attitudine, però mi piace. Va bene amici, noi siamo in diretta in Rocking Weekend, io sono Katie Passa, c'è Patrizio Marchesani in regia, tra poco facciamo il nostro viaggio del passato, c'è un Virgin Classic del 1972
1: on Virgin Radio Rockin' Weekend.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura Xpir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
18: Virgin Classics 1972.

Suffrager City, il 1972 del grande David Bowie, che ci torna sempre carissimo da queste parti, soprattutto quando si parla di Virgin Classics e di radici del rock. Insomma, è un albero maestro, il grande David Bowie. A proposito di alberi maestri e di cose sicure, andiamo ad elencare uno studio dell'Università di Melbourne che cosa ha scoperto. Cioè, parliamo di segreti, perché sembrerebbe che in media una persona, pensa Pat, guarda che ti guardo perché voglio già avere feedback visual tra me e te, che poi se abbiamo tempo condividiamo anche con le persone che ci ascoltano. Dicevo, in media una persona custodisce 9 tipi diversi di segreti. I più comuni sono una bugia raccontata, un'insoddisfazione fisica oppure anche problemi finanziari. Lì andiamo in ambito un pochettino più delicato. Però ecco, tenere un diario sulle proprie emozioni ha rivelato che il segreto più importante tende a riaffiorare alla mente in modo del tutto spontaneo durante il giorno, scatenando immediatamente reazioni emotive negative e stress. Quindi la domanda è semplicissima: quanti segreti custodite? E se li custodite, avete la forza, la tempra di tenerveli dentro, quindi lasciarli in uno spazio così aperto, arioso, emotivo e fisico, oppure avete bisogno proprio di metterli su carta? Io per esempio vi dico la verità, amo scrivere, ho sempre amato scrivere, ma questa cosa, cioè i famosi segreti che tengo su di me, sulle persone a cui voglio bene, è una di quelle cose, una di quelle tematiche che prendo sempre come challenge con me stessa. Cioè l'idea di dire: sono in grado di mantenere un segreto? Devo dirvi che la risposta è sì. Quanti ne so di te, Patrizio? Tantissimi, cioè diciamola questa cosa, ecco. Però no, la verità è che non li ho mai scritti, perché ho sempre avuto paura che qualcosa, poi qua è scriptamanent, ragazzi, cioè prima o poi ecco, si possono scoprire. Quindi diteci cosa fate voi, come li mantenete, se li mantenete, se a un certo punto dite: senti, cioè io dico tutto, basta, non ce la faccio più a tenermela questa cosa. Noi nel frattempo non ci teniamo segreti sulla musica, siccome le nuove uscite sono importanti. Continuiamo con i Broadside, questa è Dead.

0: Backwards, i Depeche Mode, fantastici. Andando un po' indietro, prima abbiamo ascoltato i Placebo e vi ricordo che il 6 novembre saranno in Italia e che tutte le date firmate Virgin Radio sono su virginradio.it e che tra poco ritorniamo su Virgin Radio Rocking Weekend anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Rocking Weekend.
2: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
0: E noi ci divertiamo da queste parti, quello è poco ma sicuro. E anche mentre ascoltiamo la bella musica che passa su Virgin Radio. Sono Katy Passa e Rocking Weekend, seconda ora insieme delle 4, perché siamo qua fino alle 18, quindi riapriamo gli amplificatori del free rock con gli Evanescence.

0: Driving Rain slash con Miles Kennedy, inconfondibile questa voce pazzesca di Miles Kennedy e il suono di Slash, quindi siamo totalmente in tema rock. Siamo su Virgin Radio, siamo in diretta, io sono Ketty Passa, resto con voi fino alle 18, c'è Pat Patti in regia, insomma tutto secondo i nostri piani, ci siete voi poi al 342 41 41 411. Durante questa seconda ora di diretta delle 4 che passeremo insieme, sicuramente vi parleremo di tante cose nuove, di nuove uscite e anche di date che sono state confermate in Italia per band importantissime, quindi restate qui. Però voglio prendere un po' un piccolo link dall'ora precedente parlando dei segreti, perché ci state mandando un bel po' di feedback a riguardo. Cioè, prima abbiamo parlato di uno studio che parla della capacità di mantenere i segreti e di quanto in realtà avere la forza interiore di saperli mantenere senza sentire il bisogno di scriverli o di esternarli possa forgiare, mentre al contrario invece scrivere i segreti o comunque averli in faccia, quindi leggerli, possa portare a dei sensi di ansia molto grossa. Mi ha fatto sorridere chiaramente, perché dalla scienza alla cosa più insospettabile a volte passa veramente un filo sottilissimo. Quindi fatemi sapere voi come vivete i segreti, sia quelli che tenete su di voi sia quelli che tenete sugli altri. Noi tra pochissimo ritorniamo anche con Mr. Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola.

0: riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: www.fileni.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Lenny Kravitz, quanto romanticismo in questo 2011 del nostro Rock Ambassador che trovate in tante dimensioni sul nostro sito. Ci sono un sacco di foto legate ai suoi live, quando è venuto in Italia a trovarci, l'intervista bellissima con Paola Maugeri, il fatto che sia nostro Rock Ambassador, quindi le sue frasi così da, quasi da tatuarsi, da quanto sono belle ed essenziali, e poi la sua musica che è sempre in diretta con noi. E allora ritorniamo al 2026 con un'altra band che in realtà noi di Virgin Radio ci ricordiamo quando ha dovuto fermarsi. Kings of Leon dovevano arrivare in Italia nel 2025, poi in realtà Caleb Followill ha avuto un problema di salute, nel senso che si era rotto la gamba e ha dovuto fermare il tour. Però questa cosa chiaramente cosa lo ha portato a fare? A riflettere su tutto quello che è la sua vita, guardando proprio la sua famiglia, tutto ciò che è proprio la vita interna, quella di casa, quella reale. E da questo nasce poi il nuovo lavoro dei Kings of Leon, quello che arriva proprio quest'anno, che apre le sue porte con questo nome My Whole World, che è il primo singolo estratto proprio dal decimo album in studio della band, Oh My Beloved, primo disco poi nella carriera dei Kings of Leon ad essere interamente autoprodotto, evidenziando una visione creativa totalmente collettiva e senza filtri. Un po', diciamocelo, Pat, cioè al decimo disco ti puoi concedere proprio il lusso di autoprodurti, quando poi prima in realtà ti sei magari fatto seguire dai produttori giusti e hai trovato la tua dimensione e sei, come dire, libero di andare sulle tue gambe, no? L'autoproduzione ha sempre questa doppia medaglia, questa doppia faccia della medaglia. Ecco, il sound del brano e proprio in generale di questo album composto da 13 tracce recupera le sonorità un po' grezze e viscerali dei primi anni trascorsi a Nashville proprio dai fratelli Followill. Come raccontato da Caleb Followill, la canzone di intero progetto nascono dal desiderio di fermarsi a guardare il proprio passato, riflettendo sull'infanzia, come vi dicevo, sulla famiglia e sui piccoli dettagli che li hanno resi ciò che sono oggi. Questa è My Whole World.

0: Marianne dei Fontaines DC, e questo è il nostro 2026 tra le tante bellissime notizie. C'è il loro ritorno, le loro date in Italia, perché sono più di una, e il fatto che tra pochissimo arriviamo con un Virgin Classic e vi dico tante cose anche legate ai Fontaines DC, ma prima si fa un viaggio nel 1984.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
3: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
12: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Virgin Classics
0: 1984.

1984 è tra di noi, così come questo video letteralmente iconico che ci ricorda questo bellissimo brano. E tra le altre cose mi ricorda di dirvi che siamo anche su Virgin Radio TV, quindi potete guardarci al canale Sky 717, TV Sat canale 68, o poi potete farlo attraverso le modalità web, quindi il sito, potete fare lo switch col pulsantino TV, oppure potete farlo attraverso l'applicazione scaricabile gratuitamente, oppure potete farlo attraverso Mediaset Infinity. Io sono Katie Passa, resto con voi fino alle 18, vorrei farlo fino all'infinito, ma alle 18 chiudiamo. Siamo qui con Pat in regia che guida questa bella macchina, e poco fa vi ho detto che insomma saremmo entrati un po' nel dettaglio dei Fontaine's DC, perché ogni volta che si ascoltano e tornano da queste parti è sempre un piacere parlarne, perché il 2026 è l'anno del grande ritorno anche per loro. Quindi prima cosa importantissima, tre date firmate Virgin Radio: 26 ottobre 2026 Bologna, Unipol Arena, poi abbiamo il 18 giugno dell'anno prossimo, del 2027, che saranno a Rock in Roma, quindi a Roma, e poi il 19 giugno ai Days, Ippodromo SNAI San Siro. E allora, da queste tre date, da questi tre numeri che ci danno la conferma che potremo goderci dal vivo tutto quello che sono i Fontaine's DC, sicuramente andiamo un po' a scoprire quello che poi è il progetto Fontaine's DC. E indovinate, è uscita anche la tracklist di questo album già annunciato, quinto album in studio dopo Amin Chamber, che uscirà il 16 di ottobre. Quest'album prodotto da James Ford vede poi la collaborazione di tanti artisti anche un po' slegati da quella che è proprio la cultura rock, tipo Rosalia, artista spagnola, dobbiamo dire pazzesca, che partecipa col brano Where Is Gone. Ecco, dopo Amin Chamber è il seguito dell'album Romance, capolavoro del 2024, certificato infatti platino in UK, e mostra però una band che si allontana molto da quelle sonorità, quelle caratteristiche dei primi dischi. Un po' già secondo me con Romance erano andati nella terra di mezzo e poi sono passati a questi suoni un po' più freddi, strani e sintetici. Però Marianne, il nuovo singolo, veramente è bellissimo, anche il videoclip. Non so quanti di voi siano capitati magari sulla Virgin Radio TV a guardarli. Parleremo ancora dei Fontaine's DC, sul nostro sito ci sono tutti i dettagli. Quindi adesso andiamo in diretta ad ascoltare US, questo è Yo Yo Revolution.

0: Il 1991 degli YouTube con The Fly. Noi ritorniamo tra pochissimo. Questo è Rockin' Weekend su Virgin Radio. C'è tra poco anche un free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
0: E ripartiamo con la terza ora in diretta in Rockin' Weekend, Virgin Radio, che ti passa, c'è Patrizio Marchesan, cioè il mio Pat Pat, e poi c'è un sacco di musica bella. Ripartiamo proprio così, poi continuiamo a lanciarci nel magico mondo del rock, ma intanto ci sono i Linkin Park.

0: Why the Cranberries in diretta in Rocking Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Allora amici, siete pronti? Domenica 20 settembre vi sto per dare un numero importantissimo: 342-4141-411. Che numero è? Non mi incarto, non riesco neanche a farle se super cazzole. È il nostro numero in diretta, semplicemente continuate a scriverci, noi rimaniamo con voi. Io sono Katy Passa, c'è Pat Patti in regia e tra poco ci sono anche i Franz Ferdinand.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
4: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor

0: Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

noi Franz Ferdinand. Il 2005 vuol dire 21 anni fa, esatti, esatti. E poi 20 anni dopo io ho avuto il piacere di parlare con Capranos, di intervistarli per quello che è stato il loro ultimo arrivo discografico, l'album The Human Fear, che tuttora portano in giro. E insomma, abbiamo visto anche quest'estate delle date firmate per Virgin Radio a luglio e ad agosto in Italia. E vabbè, vive Franz Ferdinand, amici sempre e comunque. A proposito di album che tornano, di artisti giganti che tornano, adesso passiamo ai Kasabian, che stanno veramente facendo le cose benissimo. Cioè, io sono innamorata del nuovo lavoro di Sergio Pizzorno, perché veramente, a parte quello che ha dichiarato, che poi si è tradotto in realtà, perché sta veramente facendo quello che ci aveva predetto, però veramente è un album pazzesco. E Nothing Better Than This è il nuovo singolo ed è sicuramente uno dei più potenti ed energici, anche se a me Superpowers piace da morire. Estratti appunto da questo Act 3, il nono album in studio, che è stato pubblicato il 4 settembre, quindi da pochissimo. Ecco, questo brano poi è uscito il 18 di settembre, perciò veramente l'altro ieri, e Pizzorno ha proprio dichiarato che è nato ricordando le sue esperienze passate, pensate, nei tendoni della musica dance ai festival di tutto il mondo. Lui dice: c'è qualcosa nell'energia che si crea sotto quel tendone che è davvero diverso da qualsiasi altra cosa. Quindi dietro a questo ritmo incalzante, tipicamente 4 to the floor, il testo celebra l'euforia pura della pista da ballo. È tutta gioia, è toda gioia. Quindi noi ascoltiamo il nuovo singolo dei Kasabian, e in generale vi invito ad ascoltare l'album perché è molto interessante. Questa è Nothing Better Than This.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Bloodlines dei Lipi, il nuovo singolo, che bello, non vedo l'ora il 17 novembre di andarli a vedere ai Magazzini Generali di Milano, perché c'è un concerto firmato Virgin Radio anche per i Lipi. Tra pochissimo invece torniamo al 1980 con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
12: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
13: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
12: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
14: Virgin Classics 1980.

What do you do for money? Honey, gli AC/DC. Wow, il 1980 ci torna carissimo quando parliamo degli AC/DC, che insomma veramente gli anni 80 li hanno proprio definiti. E poi l'80 è proprio uno di quei momenti in cui gli AC/DC hanno la grande rinascita artistica di cui parliamo spesso. Allora, rimaniamo su Virgin Radio, è il 2026, domenica 20 settembre, in fuori onda col mio amico e collega Patrizio, che guida questa macchina in regia. Stavamo parlando di un po' di cose, tra le altre cose, se volete dirci dove siete stati quest'estate, cosa avete fatto, è sempre bello ascoltarvi, anche perché oggi tecnicamente siamo intorno alle ultime ore di quella che è definita estate a livello tecnico, no? È il 20 settembre, quindi in teoria quando finisce il 21, comunque vabbè, siamo lì. E parlavo con Patrizio dei gatti, dei felini che ho visto a Istanbul. Sono stata a Istanbul per qualche giorno, mi ha fatto veramente specie vedere la quantità di gatti incredibile, tutti carini, che si avvicinano con queste casettine per strada. E da questa notizia mi collega un'altra cosa che stavo sempre appunto raccontando in fuori onda, e mi piace raccontare anche a voi, che leggevo che è stata scoperta una nuova razza di felino. Pensate, perché ancora questi piccoli felini vengono scoperti a rilento, anche se siamo nell'epoca delle grandi scoperte rapide, no? Quindi è tutto molto veloce, però ancora nella micro schema dei felini ci sono un sacco di cose nuove da scoprire, tipo questa nuova razza che si chiama Leopardus tilcaio boliviano. Lui è un felino minuto dal peso di circa 2 kg, sono ancora poche le informazioni in realtà, però questa notizia è stata pubblicata ufficialmente il 17 settembre, quindi pochi giorni fa, e questa scoperta è la prima di una nuova specie di un felino vivente da oltre un secolo, quindi comunque tantissimo, sono più di 100 anni che non si scoprivano felini nuovi. E tramite, diciamo, test del DNA, attraverso queste dimensioni che in realtà traevano in inganno perché sembrava un gatto, diciamo definibile proprio gatto, invece no, è un felino selvatico che appunto poi prende questo nome, Leopardus tilcaio. A questo punto do un abbraccio e un bacio a tutti gli amanti di felini e di amici pelosi. Andiamo ad ascoltare il nuovo singolo di cui abbiamo parlato molto in queste ore, degli All Time Low. Questo è Little Bit.

0: Questo clima romantico dal 2020, ritorniamo a questa domenica 20 settembre 2026. Adesso le info sul traffico e poi c'è ancora Rockin' Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
2: Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A4 un chilometro di incolonnamenti tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Torino. Sempre per traffico code a tratti sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A1 in direzione del capoluogo emiliano. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incidente all'incrocio Briosco viaggiando verso Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: E riapriamo la seconda ora, anzi la quarta ora in diretta con una delle, diciamo, grandi consapevolezze di questa giornata che non si smette mai di imparare, vero Pat? Noi andiamo avanti ascoltando la nostra grande musica e poi grandi effetti speciali, ma intanto in diretta gli Audioslave.

Huh?

0: energia, 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: È domenica 20 settembre 2026, siamo in diretta sempre io che ti passa con voi fino alle 18 e c'è anche Patrizio Marchesani in regia e tra pochissimo, amici, c'è una cosa molto bella che riguarda i momenti in diretta, perché all'832 43 30 è arrivata la possibilità per un ascoltatore o un'ascoltatrice di prendersi ben due biglietti per il concerto di un progetto secondo me veramente super interessante, quello che prende il nome di Daz Rocks. Ecco, il 23 di ottobre sarà al Milano, al Lime di Milano, quindi per il dito più veloce 832 43 30 noi ritorniamo tra pochissimo in diretta anche con gli Offspring.
2: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
19: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: gli Offspring e ritorniamo al 2026 da questo 2008 che ci ricorda quanto ci piace il punk rock quando si parla di Offspring. Poi a maggior ragione siamo in diretta su Virgin Radio, sono Katie Passa, c'è Rocking Weekend fino alle 18, c'è Patrizio Marchesani in regia, pronto prontissimo a schiacciare quel tasto per fare che cosa? Per mettermi in diretta con una o a questo punto mi sa più persone, che comunque una persona ha chiamato e si è aggiudicata la possibilità di portare un'altra persona con sé, quindi magari sono le due persone che andranno al concerto di Des Rocks il 23 ottobre a Lime di Milano. Pronto, con chi parlo?
1: Ciao, sono Filippo.
2: E
1: ciao.
2: Io sono Giulia.
0: Ecco, vedi che siete in due, allora ho sentito bene. Ciao Filippo e Giulia, come state? Dove siete? Da dove ci chiamate?
1: Siamo a Manfredonia, pronti per uno scavo archeologico.
0: Bello, bellissimo. Bellissimo.
1: Siamo archeologi.
0: Dite, sono curiosissima, cioè starei qua 10 ore, non potrò, ma cercherò di farvi parlare.
2: Siamo due archeologi, sempre in cerca di nuove avventure.
0: Ah, grandi, quindi c'è insomma un tema di fondo che è la vostra professione, che meraviglia, bravi. Vabbè ragazzi, siete anche appassionati di rock, immagino, e verrete a Milano, giusto?
1: Sì. Certamente.
0: Des Rocks, noi lo ascoltiamo sempre in diretta su Virgin Radio, vi piace?
1: Molto,
2: vi seguiamo sempre.
0: Grandi ragazzi, no, anche a me lui piace tantissimo, è veramente un progetto interessante. Penso proprio che ci vedremo lì a questo punto, il 23 ottobre all'AIM di Milano, e ho capito bene, andrete voi due.
1: Certamente,
0: tutto
1: dai.
0: Giusto, dai. Ragazzi, allora a presto e buono scavo archeologico. Scriveteci cosa avete trovato, nel caso, che siamo un po' curiosi, va bene?
2: Manderemo delle foto.
0: Ti prego.
1: Radio.
0: Grandi ragazzi, la diretta della mia vita. Grazie, vi voglio bene. Un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao. Io ricordo a tutte le persone all'ascolto che ci sono gli Editors che arriveranno invece il 3 febbraio 2027 in Italia. Questo è il nuovo singolo, perché parrebbe stiano facendo proprio sul serio, infatti è Seriously.

0: The Sky is the Neighborhood, i Foo Fighters. È veramente fortunati, proprio siamo fortunati ad uscire da un brano del genere, da questo capolavoro dei Foo Fighters del 2017, e siamo ancora più fortunati perché facciamo dei bellissimi viaggi nel passato del rock. Tra pochissimo c'è un Virgin Classic del 1971.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Virgin Classics 1971.

i Deep Purple. Il 1971 ci è molto caro perché è l'anno di questo brano, così come tutti i nostri Virgin Classic, dai, diciamolo, sono veramente radici a cui tornare, su cui restare solidi e ricordarci perché amiamo così tanto il rock and roll. E allora, amiche ed amici, grazie per essere sempre presenti con noi. Ci avete mandato anche oggi un sacco di messaggi, veramente. Poi, in particolare, non so perché succeda proprio sempre di domenica, Pat, ma in particolare la domenica, in generale nel weekend, ci scrivono tante persone dall'estero, e questa cosa è molto bella perché vuol dire che magari vi prendete proprio i vostri spazi per stare insieme a noi. Quindi grazie per tutti i segreti che ci avete raccontato. Siccome sono segreti, ce li terremo per noi e non li diremo in diretta. Però insomma, diciamo che la tendenza particolare, perché questo è stato un po' il leitmotiv della puntata, è quella di provare a tenerseli. Poca gente scrive i segreti di quelli che ci hanno scritto, perché effettivamente la paura collettiva è quella che ho senza paura detto io, cioè il fatto che vengano sgamati scrivendoli. Quindi tendenzialmente il diario, a meno che non ci sia un look con 10 chiavi, teniamolo per cose più simpatiche, che anche dovessero leggere altre persone fa niente. A proposito di cose simpatiche, di cose assolutamente interessanti, c'è questo progetto che ritorna nel 2026 con un nuovo singolo, un progetto che ci mette la faccia attraverso la maschera. Loro si chiamano President e questa è Sleepwalker.

0: Bella bella i President con Sleepwalker, e adesso c'è un altro momento bellissimo in diretta, quello di Paola Maugeri, perché torna Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Fontaines D.C. di Dublin City, Ireland, e del momento in cui arrivano al successo in Irlanda e in Inghilterra e poi nel mondo con il secondo album A Hero's Death, che esce nell'estate del 2020 e debutta direttamente al secondo posto in Inghilterra grazie all'energia di singoli come A Lucid Dream. I Fontaines D.C. guidano il ritorno del rock irlandese negli anni 2020, musica fatta di influenze post-punk e new wave, sensazioni contrastanti, rabbia, malinconia e la tendenza a trascendere la realtà e cercare la poesia anche in un quotidiano difficile, che fanno parte dello spirito irlandese. Come ha detto un grande musicista irlandese, purtroppo scomparso da poco, Glenn Hansard, i vincenti scrivono la storia, i perdenti scrivono canzoni e in Irlanda ci sono tante canzoni. I Fontaines D.C. nascono al British and Irish Modern Music Institute di Dublino, esordiscono nel 2019 con l'album Dogrel e diventano la band del momento. Partono in tour in America e nei festival in Europa 18 mesi dopo. Il 31 luglio 2020 escono con A Hero's Death, vengono subito nominati ai Grammy e a tutti i premi più importanti della musica inglese. Il nostro primo album era pieno di cose che andavano dette, ha spiegato il cantante poeta della band Grian Chatten. Con il secondo dovevamo dimostrare di essere davvero innamorati della musica. Life ain't always empty. La vita non è sempre vuota, come canta Grian Chatten nella title track dell'album. A Hero's Death, titolo che viene da un'opera del drammaturgo e militante irlandese Brendan Behan, scrittore ribelle dalla vita turbolenta e trasgressiva. Sulla copertina c'è la statua di un guerriero della mitologia irlandese. Tutto nei Fontaines D.C. è un richiamo alla loro storia e alla loro cultura. Il suono è post-punk, nervoso e urgente, con la dinamica travolgente creata dalle chitarre di Carlos O'Connell e Conor Curley. È lo storytelling introverso e sensibile di Grian Chatten, che parla di se stesso e del suo mondo e diventa un punto di riferimento intellettuale alternativo per una nuova generazione indie. Questi sono i Fontaines D.C. A Lucid Dream.

0: Meravigliosa arte nel progetto Fontaines D.C. e qui ritorniamo al 2020 con A Lucid Dream, con una bella visione, quella di Paola Maugeri e il suo Long Playing Stories, che a proposito ritorna domani mattina con tutte le dirette della settimana. Vi ricordo chiaramente che le tre date dei Fontaines D.C., che sono 26 ottobre a Bologna, 18 giugno a Roma e 19 giugno a Milano, le trovate nel dettaglio sul nostro sito virginradio.it. quindi grazie mille al mio amico e collega Patrizio Marchesani in regia. Noi ci risentiamo e vediamo sabato e domenica prossima dalle 14 alle 18. Un abbraccio e un 5 alto da Ketty Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking News.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'associazione nazionale presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Trump torna a tuonare contro l'Iran. Deciderò se e quando farlo esplodere. Farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Teheran punta il dito su Washington: hanno già deciso di attaccarci. Nel pieno del voto per il rinnovo della Duma, il Cremlino denuncia oltre 1000 cyberattacchi ai nostri sistemi elettorali. Nella notte raid incrociati, l'Ucraina colpisce Mosca, in fiamme una raffineria. Zelensky rivendica usati anche missili da crociera e balistici. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace: tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Così un vicino di casa del 35enne indagato per omicidio ad Alba dopo aver sparato a un gruppo di rapinatori entrati nel suo cortile uccidendone uno. La proprietà non era recintata, la vittima è un 25enne originario dell'Europa dell'Est. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Parma e il bivio per la A15 per un incidente in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A14, 2 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Per traffico intenso sulla A24 coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
17: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
18: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
19: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice.

0: efficace. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: su puntofileni.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Virgin Classics 1977. Virgin Radio.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
6: It's 7 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il richiamo all'ordine da parte di Crosetto, l'alta rappresentante Callas scrive una lettera ai membri dell'Unione. Servono più assetti per far fronte alla minaccia UTI, aumentare l'impegno nella missione Aspides. L'Italia si prepara a intervenire da sola se l'Europa non si muovesse. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La sede UDI Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Trump tuona contro l'Iran, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Teheran punta il dito su Washington, hanno già deciso di attaccarci. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica, la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Aveva deciso di dormire nella sua casa in ristrutturazione il 35enne che ad alba ha sparato uccidendo un 25enne entrato nella proprietà con altre 3 o 4 persone. Dietro la scelta di rimanere nel cantiere, la volontà di evitare furti di materiali e attrezzi. Qui i ladri girano indisturbati, dicono i vicini. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Milano. Sempre sull'autosole verso nord 2 km di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra il bivio per la A14 e Modena Sud. Per traffico congestionato sempre in A1 in direzione Milano coda di 3 km tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia. Un incidente sulla A14 causa 5 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Bellano verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani.
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif!
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
12: touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Virgin Classics 1979.

0: non mi è venuto in mente dagli anni 90. Ma se fossimo nel momento giusto, al posto giusto, e Free si girasse da me dicendo «Facciamo questo bis con i calzini», non mi negherei.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
19: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
20: Best Rock
21: 500. Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
6: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia, movement that inspires.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli. Stand con abbigliamento e accessori a 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli. Stand con abbigliamento e accessori.

0: Minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
16: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
9: Style Rock. Virgin Radio.
1: Sono le 22.
10: It's 10 p.m.
11: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
12: Cerchiamo di mettere subito a fuoco l'essenziale. Se siete venuti fin qua, lo avete fatto principalmente per ascoltarvi del buon rock. Quindi, che nessuno si lamenti per il volume troppo alto, né per le condizioni delle nostre stanze. Farvi dormire comodi non rientra nella lista delle nostre priorità. Detto questo, posso darvi un assaggio di quello che succederà stanotte con il primo disco di oggi. Benvenuti al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

più che ammaccato, rotto. Ecco, così mi era sembrato il signor Bennett la prima volta che lo vidi. Un uomo dall'animo ferito. Era di passaggio. Mi ricordo che si fermò solo una notte. Una notte nella quale mi raccontò la sua vita. Non andò neppure a dormire. Usò la sua stanza solo per farsi una doccia prima di ripartire. Mi disse: «Lei mi è stato d'aiuto, signor Douglas. Io questo non lo dimenticherò». Ed è stato di parola. Eccolo che entra con una luce decisamente diversa al Virgin Motel.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4 euro in salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95 euro.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

Non era in programma questa tappa, dovevo tirar dritto fino a Sacramento, ma la mia carcassa di auto non è stata dello stesso avviso e si è fermata proprio davanti all'insegna del Virgin Motel. Si presenta così, un signore minuto con la faccia mangiata dalle rughe. Non è stato così sfortunato, gli dico. Passa la notte qui e domani vediamo cos'è successo alla sua vettura. L'officina del vecchio Bob apre alle prime luci dell'alba. Mi allunga il suo documento e 50 verdoni e senza dire più una parola si avvia verso la stanza numero 11. Credo non abbia apprezzato il mio invito a vedere il lato positivo della faccenda.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
6: Virgin Motel.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino. Con gli abiti che indossano sembrano la cartolina di un'epoca ormai sbiadita, di anni che erano la promessa di un sogno. Entrano facendo un gran baccano. Mi stanno così simpatici che non gli dico neppure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

Lei voleva due stanze singole. Lui, naturalmente, puntava a una doppia e un po' d'amore sotto le lenzuola. Ha avuto la meglio la donna dai biondi capelli ricci. Lui si è avviato verso la camera numero 8 con lo sguardo basso e il suo bagaglio di delusione. La ragazza è rimasta davanti al bancone della reception del Virgin Motel. Ha atteso che lui sparisse dietro la porta e poi mi ha chiesto: «Conosci qualcuno che parta stanotte verso l'Alabama?»

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
15: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
14: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana The Strokes. In palio i biglietti per la data del 17 ottobre a Bologna. E ancora Simple Plan. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 24 ottobre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: Virginradio.it. Stay connected.
19: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
20: Virgin Motel.
19: Dove il rock non va mai a dormire.
21: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

La signora Harper porta i suoi anni con straordinaria eleganza. I capelli grigi raccolti in uno chignon, la frangetta ordinata che le copre la fronte e un velo di rossetto sulle sue labbra fini ma ben disegnate. È arrivata al Virgin Motel la notte scorsa, ancora un giorno qui e poi riprenderà a girovagare in solitaria. Un regalo che mi sono concessa dopo anni in cui non potevo neppure immaginarlo, un viaggio così, mi dice, sorseggiando un bicchiere di whisky che le ho appena offerto. Una frase che apre a mille scenari. Dietro il bancone della reception già mi preparo ad ascoltare la sua storia.

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista che cerca di dare forma alle immagini che ha nella sua testa. Ogni volta che viene a trovarmi al Virgin Motel, rapisce la mia attenzione con le sue teorie. Sembra un vecchio pazzo, ma il suo pensiero è lucidissimo. Non la smette mai di parlare. Si zittisce soltanto quando, alla radio, sente passare un brano che gli piace.

Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. Ci eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me. Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondoschiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste», mi sento in dovere di dover precisare. «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico».

0: No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura.
1: Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia.
0: «Rock and roll, amico mio!»
1: risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel suo sguardo.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: house.fileni.it.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Trasmissione di comunicazione politica.
10: Onorevole Augusta Montarulli, Fratelli d'Italia, prima firmataria di una legge, diventerà tra poco legge, di una proposta di legge sul suicidio. Ci spieghi meglio.
11: Una proposta di legge volta a toccare un fenomeno che purtroppo è la seconda causa di morte per i giovani di sotto dei 29 anni e purtroppo ci dicono anche pediatri, sempre più diffuso anche nei bambini sopra i 10 anni. Quindi di conseguenza da qui la necessità da parte del legislatore di intervenire facendo dei punti di prevenzione nei presidi sanitari, uno almeno in ogni regione. Oggi c'è soltanto l'esperienza del Sant'Andrea con il professor Pompili, che dà un contributo ottimo anche sullo scenario internazionale, ma anche campagne di prevenzione, un numero dedicato e codificato per il pronto soccorso.
10: Ecco, lei ci diceva anche una cosa inquietantissima, cioè che molti ragazzi chiedono all'intelligenza artificiale come ammazzarsi. E qui veniamo al tema che ci è molto caro, dell'ascolto dei giovani. Tutto si regge insieme.
11: Assolutamente sì. I ragazzi, probabilmente anche dopo la pandemia, hanno l'esigenza di essere ascoltati e non giudicati. E noi questo lo dobbiamo a loro, perché sono le generazioni future. Quindi intervenire su questo tema, che è un tema tabù ancora, di cui ancora non si parla, ma è assolutamente sussistente, nonostante i dati parziali, è fondamentale.
10: Ecco, la legge più o meno a che punto è politicamente, nel senso prevede entro Natale che diventerà tale?
11: Sì, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, la Commissione Affari Sociali dovrà votarli e poi passa alla Camera.
10: Quindi noi la aspettiamo per festeggiare questa legge?
11: Sì, io spero proprio di sì, perché sarebbe la prima volta che il Parlamento italiano affronta questo tema.
10: Grazie.
11: Grazie a voi.
10: Senatore Antonio Niceta, Partito Democratico, siamo con lei a parlare di una cosa freschissima che è il nostro tema di puntata, i giovani, l'ascolto, l'uso dei social e tutto questo che stiamo finalmente prendendo in considerazione di regolamentare, e questo nuovo regolamento che è arrivato dall'Europa. Lei si è occupato tanto di algoritmi, quindi ci
12: spieghi. Sì, è una proposta interessante perché punta finalmente a dare una regolazione degli algoritmi e dell'accesso anche soprattutto ai social per i minorenni, ma soprattutto disegnando un ambiente di sicurezza sia dal punto di vista delle autorizzazioni e quindi l'accesso, sia dal punto di vista della riduzione dell'uso di algoritmi che sollecitano dipendenze, influenze, incapacità di autocontrollo, soprattutto per i più fragili, in questo caso per i giovani. Altre questioni che sono interessanti è anche quello di cercare di evitare che ci possano essere sollecitazioni, per esempio per le giovani ragazze, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, cioè di avere meccanismi algoritmici per cui si vuole somigliare per forza ad un ideale, non essere accettate, situazioni che hanno portato anche in molti casi, sia in Italia che all'estero, ad eventi tragici.
10: Ecco, noi a proposito di eventi tragici abbiamo appreso anche questo dato che ci arriva proprio dall'Europa, cioè dopo gli incidenti stradali la seconda causa di morte dei giovani tra i 10 e i 29 anni è il suicidio. Ora è evidente che questo ha a che fare con un disagio immenso a cui la società evidentemente in qualche modo non sa rispondere, e questa storia di essere sollecitati in un eterno altrove, in un eterno altro, non può non entrarci.
12: Questa è una bellissima riflessione, perché diciamo il paradosso di giovani che vivono soltanto online è quello di credersi presenti ma in realtà di essere altrove, sia rispetto a se stessi sia rispetto anche alle amicizie. Uno degli elementi che emergono da diversi rapporti internazionali è che i giovani hanno relazioni, ma sono tutte relazioni ormai mediate esclusivamente dalla tecnologia, e quindi c'è anche l'impressione di non capire più bene dove si è. Ecco, un contrasto ad un uso non regolato degli algoritmi serve anche a recuperare una dimensione di autocontrollo.
10: Siccome so che lei è molto sincero anche sui meccanismi del potere, le faccio una domanda un po' scomoda. C'entrano le grandi multinazionali, cioè i giganti della tecnologia, in questo fatto di non voler regolamentare?
12: C'entrano sicuramente. Intanto abbiamo delle evidenze proprio da alcuni processi americani, documenti interni, in cui alcune grandi big tech sono consapevoli di questi effetti, ma preferiscono andare avanti. Perché? Perché questo meccanismo è quello che sostanzialmente, attraverso la profilazione di ciascuno di noi, rende fortemente lucrativo il mondo della pubblicità online. Quindi alla fine bisogna seguire i soldi, come spesso si dice.
10: Grazie. Onorevole Chiara Tenerini, Forza Italia, prima firmataria di una proposta di legge per la formazione dei ragazzi sull'intelligenza artificiale, ci spieghi?
11: Sì, ho voluto depositare questa proposta di legge che istituisce l'ora di educazione all'intelligenza artificiale a partire dalle scuole di secondo grado. Credo che sia una questione importantissima, perché sappiamo oggi che la formazione è parte della prevenzione e della formazione della coscienza personale di ogni individuo. Abbiamo nativi digitali, oggi i ragazzi sono nativi digitali, purtroppo hanno subito l'avvento dei social senza gli strumenti per poterlo in qualche maniera assimilare nel modo corretto, quindi ritengo che conoscere l'algoritmo, che cos'è, come funziona, come si forma e come utilizzarlo al meglio, sia uno strumento fondamentale da offrire ai giovani di fronte a quella che è una trasformazione epocale, quella dell'avvento dell'intelligenza artificiale, che sicuramente trasformerà le nostre vite.
10: Anche perché, onorevole, ci arriva questo dato inquietante per cui tantissimi giovani, il 43%, usa l'intelligenza artificiale come consulente emotivo, cioè capire le risposte che ti dà, perché te le dà e come te le dà è fondamentale.
11: Beh, assolutamente, noi insegniamo ai bambini ad attraversare la strada correttamente, noi gli vogliamo insegnare correttamente a capire che quello strumento può formare la sua coscienza, può influenzarlo, può dargli anche informazioni non veritiere, deve sapere che come gestirlo e avere gli strumenti per arginare tutte le fasi negative.
10: Grazie.
11: Grazie.
10: Onorevole Elena Bonetti, Azione Parliamo di Violenza sulle Donne, perché voi dopo quest'estate avete delle proposte.
0: Sì, abbiamo fatto al governo due proposte precise. Uno, chiami i media per costruire un patto straordinario per poter parlare di violenza quotidianamente, tutti i giorni e non solo a novembre. E mi lasci dare atto a lei, a Super Partes, per il grande lavoro che state facendo proprio per questo. Grazie. Il secondo punto, coinvolgere le imprese, dando loro degli strumenti, anche incentivi fiscali, rafforzare la certificazione per la parità di genere, perché organizzino nelle imprese percorsi di formazione, informazione e sensibilizzazione per contrastare la violenza maschile contro le donne.
10: Ecco, ma secondo lei potrebbe esserci un problema di risorse o di accordo tra le parti politiche?
0: Io presenterò un emendamento in legge di bilancio proprio per questo tema che riguarda le imprese, per defiscalizzare l'azione delle imprese. Spero davvero che si possa trovare un accordo trasversale, perché è una battaglia di tutti.
10: Io sono molto fiduciosa che su questo argomento sarete insieme e siamo insieme. Grazie.
0: Grazie.
10: Presidente Martina Semenzato, noi moderati con lei parliamo del suo tema, quello che sta portando avanti con la commissione bicamerale d'inchiesta, la violenza sulle donne. Nuovi casi e sicuramente nuove riflessioni le avrà portato quest'estate.
11: Noi veniamo da un semestre che ha registrato il meno 37% negli omicidi delle donne, la diminuzione dei reati in ambito familiare e quindi anche dei femminicidi. Eppure agosto è stato un mese difficilissimo, con dei casi di femminicidio efferati. Due riflessioni importanti. Innanzitutto la valutazione del rischio, capire se quell'uomo maltrattante necessita di un ammonimento del questore oppure di un braccialetto elettronico, come oggi prevede anche la legge della misura cautelare custodiale, e dall'altra parte riconoscere i segnali e soprattutto il valore della denuncia, di raccogliere quella denuncia e naturalmente di portarla avanti con una reattività da parte di tutta la società civile.
10: Grazie.
11: A voi.
13: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
15: Only on Virgin Radio.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

0: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
1: Virgin Radio.

0: Entra a passo sicuro come se già conoscesse il Virgin Motel, come se fosse già stata qui altre milioni di volte. Cosa che escludo, perché una faccia come la sua non l'avrei certo dimenticata. Sono Anne Shams. Ho chiamato ieri per riservare una stanza, mi dice avvicinandosi alla reception. Scorro i nomi prenotati per oggi. Il suo non è sulla lista, ma non è un problema. Ne indico uno a caso sul quaderno e dico: Anne Shams, eccola qua, e le consegno le chiavi. L'osservo salire sinuosa le scale con la speranza che questa adorabile signorina sia venuta fin qui per mettere a soqquadro il mio cuore.
1: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of eight.

Non so dove crede di potersi sistemare con tutto quel seguito di bagagli. Mi fermo per qualche notte, mi dice questa impavida signora dalla chioma grigio argento, allungandomi il suo documento sul bancone della reception. Pensavo volesse trasferirsi qui, le rispondo alquanto sconcertato. Un sorriso le si disegna sul volto. Una storia lunga, se ha tempo le spiegherò. Sono il portiere di notte del Virgin Motel. Di tempo ne ho fino all'alba. Intanto questa è la chiave della sua stanza. La prende e si avvia verso le scale. Prima di salire il primo scalino si volta e, come fosse una minaccia, mi dice: tornerò.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con la

io lo accontento. 5 lettere. Volò troppo vicino al sole. Icaro! Mi risponde in un lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E.C. Eric Clapton.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

filtra un po' di luce dalla porta della stanza 9. Nelle altre camere sembrano dormire già sonni tranquilli. Credo di aver meritato anch'io il sonno dei giusti per stanotte. Sentite che pace.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Style Rock.